era di un verdone scuro. La guardavo senza sosta e aspettavo che cadesse il muro. Dopo anni ho trovato le chiavi che non chiudono le mie paure. Quello è giusto che ci siano sempre.